waiguru nebindi chodo era ni kutiketi ya mulala mulala osano from kisoku wangule mpia da Uganda e bilioni namba mukasera kanaka World Cup hidu kilanti betting ya nikufukio muze era tazani wabana bato baga abuvu na nizibwango ulikuzana Kuti.

0: musica.
1: Come lo spirito turismo.
2: Buona ife. Come vinga mi si crisi.
1: Isuka Boyo Radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito turismo.
2: Buona ife. Caro vinga mi si crise.
1: Su Radio. Ondi. Muoio.